0: Micho.
1: Wins. So good.
2: Bueno, le di chance, Isabel, le di chance.
3: Estás tirando party con el Showboy Show.
2: Puro party, fool.
4: Showboy.
5: Salud, mi reina. Silvestre, mi hermano. Silvestre, otro. Vamos a ver.